0: Born to Make You Happy, il-kantanta Britney Spears, l-ideja miex ħazina, pero xikultant il-ħajja toffrilek affarijiet verament u kompletament differenti. Mil-ġdid ħammorru l-Italja, Neck, flimkien ma' Laura Pausini, sei solo tu.
1: Perché mi piaci, in ogni modo.